0: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
1: Alza la radio, qui suona la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti riporto negli studi della Media Records, dove il grandissimo e compianto Franchino produsse insieme a un grande team di DJ producer un suo disco che è rimasto nella storia. Si chiama semplicemente 999 ed è il nostro Disco Viaggio qui su One Dance.

0: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con 10 Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
1: One Dance, qui suona la storia.

Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio. Oggi vi riporto all'anno 2006. Questa è una grandissima perla della musica club. Qui veramente si viaggia.

0: disco stupendo firmato Oxia, si chiama Domino, era il disco Viaggio su One Dance.
1: No reggaeton,
2: no trap, solo dance che ha fatto la storia.
1: Sei su One Dance.

0: Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance, qui suona la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorniamo al 2001 nel nostro spazio Disco Viaggio, una perla di due produttori, Danny Corten e Daddy Waynes, conosciuti come Airplay. Questa è The Music Is Moving.

0: Kiss Moving Airplay era il nostro disco viaggio su One Dance.
1: Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi, ogni giorno.

0: il tuo brano preferito? Manda un messaggio vocale al 37830 37830 e partecipa a One For You, One For Me.
1: Ogni sabato mattina alle 10 su One Dance c'è One For You, One For Me. Un disco lo scegliete voi e l'altro lo scegliamo noi. Puoi richiedere la tua canzone preferita alle 37830 37830. Ogni sabato mattina potrai ascoltare il tuo disco preferito in One For You, One For Me. E allora cosa aspetti? Basta un messaggio vocale 37830 37830. Vi aspettiamo.
2: One Dance, qui suona la storia.
3: One Dance.
4: I have a dream. One day, this nation will rise up, live out the true meaning of its creed.

Non suoniamo reggaeton. Non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Su One Dance ti facciamo rivivere le emozioni della musica dance.

Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorniamo al 1999 nel nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance insieme a Dino Brown, colonna sonora di Titanic composta da James Horner, in questo caso remix del 1999, come detto poc'anzi, Alive So Change. Il progetto è Blue Nature.

0: Blue Nature con A Life So Change dalla colonna sonora di Titanic. È stato il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.

0: Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colabini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: One Dance. Qui suona la storia.

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance. Come on.

0: 28 di maggio, eccoci qui, ciao a tutti, pronti e puntuali con la quarta puntata della settimana, la storia della dance, 40 anni di successi dal 1990 fino alle recenti hit che hanno fatto ballare tutto il mondo, come la prima, AVC Levels.
1: La storia della dance.

è pura e semplice verità. Avicii con Levels, pensate, inserita in 11 milioni di compilation, ha raggiunto la vetta in 10 paesi nel mondo: Austria, Belgio, Danimarca, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Svizzera e anche in Inghilterra. E chiaramente la parte cantata è di Etta James, che si chiama Something's Got a Hold on Me, del 1962. È già stato detto tutto su Levels. Una volta che poi purtroppo Avicii è scomparso, questa è diventata proprio la canzone cardine insieme a Wake Me Up. Bella storia della dance. E adesso ritorniamo indietro al 1998, un altro disco che ci fa emozionare tantissimo: Sash con Mysterious Times.

uno di quei pezzi che mi ha sempre fatto impazzire. Pensate che 2-3 anni fa non ce l'avevo sul telefonino, perché io spesso viaggio in treno, e ho pensato di scaricarmelo su iTunes, nonostante io abbia il vinile, il CD singolo e proprio la mia edit per suonarlo alle serate. Volevo averlo sul telefonino e quindi me lo sono scaricato, perché c'è l'intro, questo groove che piano piano sale, veramente un disco coi fiocchi. Era l'autunno del 1998, o meglio estate autunno 98. Sashi insieme a Tina Cousins con Mysterious Times. Ritorniamo in Italia e viaggiamo sempre, però CRV, I Feel Love.

Questo è il disco che in assoluto preferisco di Christian Marchi dal 2009, Disco Swope. L'album era We Are Perfect. Allora, vi faccio sorridere perché sono andato a ripescare la versione di Disco Strobe di Leone di Lernia, che si chiama Disco Strunz. Ce l'abbiamo, Gianluca? No, questa è fortissima. Questa parte con Leone che dice cacchio, cacchio, cacchio, cacchio, cacchio, cacchio. Cioè, l'ho ascoltata a microfoni spenti mentre andava il disco di Christian Marchi.

Adavadaida House. Signore e signori, Leone di Lernia nella storia della dance. Ricordiamo anche lui, grande Leone, che con la dance c'entra, perché faceva tutte queste versioni. Disco Strunz. Praticamente la storia di lui che parla a un suo amico che pippa di continuo. Allora dice: guarda che devi finirla, perché sta roba ti fa male. Adesso parte, eh. Gianluca, anche tu potevi tagliarla un po', sempre la solita storia.

0: ragioni più.
1: Ti paralizza la lingua.
2: Facciamo un grande applauso, ci piace sempre ricordarlo, il grande leone di Lernia con la sua disco Struz, cover di disco Strob di Christian Marchi. Adesso ritorniamo seri, arriva la nostra Kick of the Day.
3: La storia della dance, Kick of the Day.

0: ci sono dei dischi come questo che ti rimangono sotto la pelle, che ti scorrono nel sangue, e questo è il bello della musica dance degli anni 90-2000. E state ascoltando la storia della dance insieme a Lino Brown.
1: La storia della dance.

0: Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

0: della house music, Kenny Dope Gonzalez, che insieme a Little Louis Vega sempre negli anni 90 formò i Masters at Work. Stiamo veramente parlando di una personalità assolutamente influente nel mondo della musica proprio in generale, perché poi ha fatto anche decine di remix entrati nella storia. In questo caso fu il primo a campionare un disco del 1979. Lo sanno tutti da dove arriva la base di The Buck Dance The Bomb, che tra l'altro è stata ripresa anche diverse volte poi nel corso della storia, ma l'originale è un pezzettino, glielo dobbiamo, dai, ai Chicago, sennò... I Chicago giustamente dicono: scusate, ma il disco è nostro, non lo dite nemmeno?
1: Sì.
0: Ci sono una categoria di persone, o meglio c'è una categoria di persone che poi ci rimane male, no? Quando viene a scoprire che un DJ ha preso un disco che era più anziano, come in questo caso, dice: ah, ma allora è copiato. No, attenzione, il mestiere del DJ è sempre stato quello di fare taglia, cuci, copia e incolla, no? È proprio il nostro mestiere dei produttori, soprattutto nei primi anni 90 si faceva veramente di tutto. E quindi non ve la dovete prendere o rimanere male. Dico a tutti quelli che dicono: ma no, davvero, l'ha copiato. Non si tratta di copia, si tratta di prendere un sample e fare un altro disco. Anche negli anni 70 magari hanno accinto a qualcosa di anni più indietro. Difficile, perché negli anni 70 era quasi tutto inedito. È lì che proprio è stata creata la musica odierna. Ecco, sempre in Chicago con Sweet Player, vennero ripresi anche da Pitbull e Nicola Fasano.

0: proprio nel 2009 fu il grande DJ italiano Nicola Fasano. La sua versione si chiamava 75 Brazil Street. E poi un bel giorno Pitbull, fino allora sconosciuto ai più, nel senso era già famosissimo nel reggaeton in America, a Porto Rico, però non famoso in tutto il mondo, decise di prendere la base di Nicola Fasano, di rapparla, e poi questo pezzo è diventato veramente il più ballato di quel lontano 2009. C'erano due pezzi che andavano per la maggiore, stiamo parlando di un sacco di tempo fa. Uno era questo di Pitbull, I Know You Want Me, l'altro non era dance ma quasi. Ce l'ascoltiamo perché è un pezzo straordinario, uscito nel 2009, è diventato una super hit in quell'anno, ma soprattutto nel 2010. Keisha con TikTok.
1: Non solo dance, i pezzi pop e rock che hanno fatto la storia degli anni 90 e 2000.
2: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
3: Hey, what up, girl?
2: Grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city.
3: Let's
2: before
3: go.
2: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack, 'cause when I leave for the night, I ain't coming.

a livello mondiale. E quindi facciamo un grande applauso a Keisha. Anzi, facciamo così, rimaniamo sempre in quel 2010, perché sapete che nella storia della dance vi raccontiamo 40 anni di successi. Questo è un disco che nasce come hip hop R&B, ma vi facciamo sentire un remix famoso.

Marion. Tra l'altro mi ha anche raccontato proprio la storia di come è nato questo pezzo. Andatevi a riguardare le interviste sul canale YouTube della storia della dance. Carrion, famosissimo anche grazie al remix di Gigi D'Agostino, ve lo ricordate? Era ancora più truzzo della versione originale, che in realtà non era così truzza, ma questa...

fatto tutto un giochino con i suoni. E la base è proprio quella dei primi dischi del 2000 di Gigi D'Agostino, Un giorno credi e tutti gli altri.

mi sento un po' mancare. Ti dà quell'effetto un po' che ti stordisce. Tra l'altro abbiamo anche ascoltato i Negro Khan con Calaverse nella versione di Gigi, che faceva tutti i remix un po' così, un po' viaggianti. Lo ascolteremo integralmente, questa è una promessa della storia della dance. Arriva Molella.

Il grandissimo Molly, che prendiamo bonariamente sempre in giro, o meglio, vorremmo essere lui ed avere la sua SIAE, perché tra Free From Desire di Gala, tra i suoi dischi, questo poi è una perla, Love Lasts Forever, ne ha fatti veramente tantissimi. Mi permetto di scherzare con Molly perché è un mio carissimo amico, ci conosciamo da tanti anni, però ecco, vorrei avere un decimo della sua SIAE ogni volta che poi passo i dischi di Molly. Vabbè, Gala non immagino manco quanto possa arrivargli, però anche Surrender dei Sound Lovers, che non solo ha avuto la prima vita nel 1998-99, ma anche la seconda grazie al Pagante e Settimana Bianca.

0: WhatsApp, disco molto carino, arrivò subito dopo l'IPM, infatti si somigliano, praticamente sono uguali. Signore e signori, state ascoltando la storia della dance con Dino Brown e Jean-Luc Duval.
1: Like a bomba!

0: emittente del gruppo Radio Number One.
1: Dance. Sono le 6:57.
2: La storia della dance.
1: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
3: Adesso è il momento di ballare qui al Festival Bar con il gruppo più famoso, il gruppo italiano più famoso nel mondo. Hanno un nome francese, cantano in inglese, ma loro sono italiani con Too Much of Heaven e Eiffel 65.

abbiamo riportato indietro al Festival Bar del 2000 con il nostro momento live nella storia della dance. Erano i grandissimi Eiffel 65 con Too Much of Heaven, un disco indimenticabile. Signore e signori, c'è Dino Brown al microfono, Jean-Luc Duval mixa qualsiasi cosa gli passi sotto il naso. Vi riportiamo sempre d'estate, ma quella del 1997. Facciamo tre passi indietro, questo ti fa volare e ti porta virtualmente al mare. Nalin & Kane, arriva Beach Ball.

0: finito di nuovo il tamarometro, ragazzi, ma oggi stiamo un attimino esagerando, perché ci sono tamarometri uno dietro l'altro. Sound Lovers con Walking verso la fine del 1999, Natalie Hartz e German, coadiuvati da Molella, Phil J e Roby Santini, fecero uscire questa bella Walking. Prima David Guetta con Baby Don't Hurt Me, vabbè, cover di What Is Love, lo sanno tutti. Tra l'altro i Sound Lovers iniziarono la loro carriera già nel 1996, fecero dei pezzi che non so se vi ricordate, perché effettivamente in Italia non andarono tantissimo, poi l'esplosione totale con Surrender, che abbiamo ascoltato prima nella versione del Pagante, ma l'originale non si batte mai. Dopo Surrender arrivò Mirando il Mar, poi questa Walking e poi Wonderful Life e Living in Your Head. Adesso rimaniamo sempre nei 2000, anzi andiamo al 2004 con la Kicka of the Day,
1: la storia della dance. Kicka of

è la voce di questa anima libera. Mamma mia, che disco! Questo è uno di quelli che non è che si è sentito da tutte le parti, cioè non è che tutte le radio passavano la musica dance, perché nel 2004 c'era già una fase discendente, però ha qualcosa nella melodia che mi ha sempre colpito, vedi? Mi impappino anche perché mi si aprono un sacco di cassettine della memoria. Era la nostra Kika of the Day, qui nella storia della dance arriva anche Chase con Stay With Me.

ma lo conosciamo tutti molto bene. Arrivò subito dopo Obsession, una delle più grandi hit dell'estate del 1997. Tutti pezzi cantati da cantanti straniere. Aspetta che lo rifaccio. Cantati da cantanti straniere, ma in realtà erano prodotti in Italia, come il prossimo Gaia, I Keep On Dreaming. One.

Poc'anzi la voce era proprio di Stephanie Halley, ovvero Gaia, ma il disco venne prodotto in Italia. State ascoltando la storia della dance ogni giorno con Dino Brown e Jean-Luc Duval.

0: Dirty it up.
1: 40 anni di successi raccontati da Dino Brown. Stai ascoltando la storia della dance.
2: Ciao, sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto!
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
6: Una cittadina isolata.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
9: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: E dove andate quest'estate?
11: In Trentino, con i bambini.
10: Ah, vi piace camminare?
11: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
12: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
13: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
14: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
15: One Dance. Qui suona la storia.
1: One Dance.

0: adesso e poi pian piano ti alzi e cominci a ballare Live Element con Be Free, un house version che riprende sostanzialmente una frase del disco di Ballina Carlisle. Non era una frase, era proprio il titolo, Live Your Life to Be Free. La Belinda, Belin, la Belinda, hai capito, la Belinda, Belin. Bella idea comunque dei Live Element, che hanno ottenuto anche il clearance, ovvero il consenso per poter riutilizzare questa frase di Belinda Carlisle. Tra l'altro questo pezzo è uscito nel 1991, quando in tutto il mondo spopolava Gypsy Woman di Crystal Waters. Ci ascoltiamo la versione Future 90s di Bougainvillea.
1: Future 90s, gli anni 90 visti dal futuro.

bollicina a nostra disposizione come ogni qualvolta passa un disco champagne, in questo caso originale, detto poc'anzi, Crystal Waters, il più ballato al mondo nel 1991, Gypsy Woman. C'è da dire che non è che aveva troppa concorrenza, perché il 91 fu un anno di transizione, c'era sostanzialmente Gypsy Woman, poi mi ricordo le Banderas con This Is Your Life, il grande Stefano Secchi già presente con la sua Keep On Jamming e poi Joey Salinas con Rocky Romance. Cominciavano piano piano ad arrivare gli snap e tutta storia della dance che è una materia e va studiata. E adesso di nuovo al 2004, Moonlight e Azzotto, questo è il santo protettore della dance, San Salvador.

0: Come dico sempre io, il santo protettore della dance, San Salvador, disco che risale al 1979, era un classico degli Azzotto, poi in questa versione del 2004 è stato uno dei dischi più ballati di quell'anno, e ne abbiamo parlato sovente di quel 2004 quando la dance cominciava a scendere. L'house music aveva già fatto il suo exploit nei primi degli anni 2000 e c'erano questi pezzi che si salvavano ancora. San Salvador, vedi Harry Price con Call on Me, eccetera eccetera eccetera. Sempre da quell'anno, se non sbaglio, assolutamente non sbaglio perché l'ho letto, arriva il nostro disco inserito nello spazio Non Solo Dance.
1: Non Solo Dance, i pezzi pop e rock che hanno fatto la storia degli anni 90 e 2000.

0: altro nel nostro spazio non solo dance. Era Anna Seisha con Left Outside Alone.
1: La storia della dance.

0: 1994 ci fa sempre tornare il sorriso. Ogni volta è così, soprattutto se l'hai vissuto. Ava e Sol con Holoport. Non cominciamo con Ava come lava, Gianluca. Ti ho già detto che non è lava quella che lavava di Calimero, capito?
1: Come lava.
0: Niente, lui quando prende le fisiche.
2: Carmine!
3: No. Carmine!
0: Adesso di nuovo Ava e Carmine!
2: Carmine!
3: No. Carmine!
0: Non credo che né Ava né Sol si chiamassero Carmine adesso.
2: Carmine!
0: Niente, lui
3: Carmine.
0: È partito un'altra chicca of the day che ti fa tornare il sorriso. Ondina con Into the Night.

uscita nel 1996, si chiama Into the Night, il disco di Ondina, questo progetto svedese che in realtà quasi nessuno si ricorda, e in effetti lo abbiamo inserito nel nostro spazio Kick of the Day, anche se c'è da dire che Into the Night arrivò al numero 15 della classifica italiana proprio in quell'anno, cioè c'era tanta musica dance e anche pezzi un pochettino più sconosciuti riuscivano poi a conquistare il cuore del pubblico. Tra l'altro gli Ondina fecero anche un altro singolo che nessuno si ricorda a questo punto, 1997, era Summer of

Allora, io che faccio questo mestiere da 25 anni non me lo ricordavo. Ma c'è sempre qualcuno che ascolta la storia della dance. Che sarà pensando, ma come? Dico, bravo, questo era favoloso. Un pezzettino di Ondina, Summer of Love. Finiamo con un disco Pungible. Dai, abbiamo fatto una sequenza allegra. Prima Eveston, poi Ondina Into the Night. E l'ultimo, dai, Acqua, Dr. Jones.

0: la super hit per eccellenza che arriva subito dopo Barbie Girl, Aqua con Dr. Jones, vanno a chiudere la storia della dance che ritorna tra 22 ore. Un abbraccio a tutti da Dino Brown e Jean-Luc Duval. Ciao!
1: La storia della dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 7:59.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Trump avrebbe chiesto un paio di giorni di tempo, secondo l'agenzia americana Axios, per valutare la bozza di accordo con l'Iran, che prevederebbe una tregua di 60 giorni e l'avvio di negoziati sul programma nucleare iraniano. Intanto Israele continua ad attaccare il Libano, bombe anche su una zona residenziale di Beirut, ucciso una donna e due bambini, nuovi raid anche su Gaza. Il premier Netanyahu ha ordinato di occupare il 70% del territorio. La procura di Pavia, nell'inchiesta bis sull'omicidio di Chiara Poggi, ha disposto una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio per accertarne la capacità di intendere e volere e l'eventuale pericolosità sociale del 38enne. Spettacolare fallimento a Cape Canaveral per il programma aerospaziale di Blue Origin, il colosso di Jeff Bezos, dove il vettore New Glenn, durante un test di accensione, ha innescato un violento scoppio che ha avvolto l'intera struttura. È finito il secondo turno, il Roland Garros di Yannick Sinner, debilitato da un malore, ha perso in 5-7 con l'argentino Cerundolo. Fuori anche Dardelli, bene invece Berrettini, che batte in 3-7 il francese Linder Nash. Avanti anche Arnaldi e da Alessandro Cisilin. Grazie d'ascolto.
4: The end. Alza il volume e lasciati inondare dal ritmo di One Dance. Qui da noi suona la storia.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti in questo nuovo spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Siamo alla fine degli anni 90, esattamente il 1998, con Desiree e Life, canzone che ha ispirato giusto l'anno scorso un DJ storico della scena italiana che è Stefano Secchi, che ha deciso di fare un remix di questa canzone. Ma subito l'originale di Desiree, Life.
2: Contaminazioni.

Life di Stefano Secchi va a chiudere lo spazio di oggi, prima ancora l'originale del 98 di Desri, e da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One, one, one.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance, vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Ciao a tutti da Lauretta, dal Festival Bar 1993, gli 883. Sei un mito.
2: Il momento per me è importantissimo, perché quando si presentano due amici a cantare, allora uno magari non è obiettivo, però so che anche voi siete con me. Allora, la scorsa estate tutti quanti abbiamo cantato Hanno ucciso. Perfetto. Quest'anno invece canteremo Sei un mito. 8, 8, 3.

0: 333. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

Ogni giorno dalle 5 alle 7 di sera su What Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Dino Brown e mixati da Shami Duval.

0: ballare ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Che facciamo questo weekend?
4: Stiamo a casa.
3: A casa?
4: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
3: E dove?
4: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
3: Porto le pantofole?
4: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
5: E dove andate quest'estate?
6: In Trentino, con i bambini.
5: Ah, vi piace camminare?
6: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
7: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
8: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
9: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
10: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
11: Inizio conto alla rovescia.
12: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
13: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
14: One Dance. Qui suona la storia.
15: One Dance.

classi della musica dance. I dischi house che hanno fatto la storia.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One
1: Dance. Il nostro spazio Future History qui su One Dance. Le novità scelte da Edo Colabidi e presentate da Dino Brown. La domanda è sempre quella: diventeranno hit del futuro? E chi lo sa? Tocca a Calvin Harris insieme a Jesse. Questo è Satisfy.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta, ritroveremo anche Mars con Pump Up the Volume, canzone importante per l'evoluzione di dance e house.
0: One Dance

0: One Dance, ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 9:01.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui?
5: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
5: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
6: This is the latest dispatch. Just received in our newsroom.
7: Proteste durissime da NATO e Unione Europea dopo che nella notte un drone russo ha colpito un condominio in Romania ferendo leggermente due persone. Mosca ha superato un altro limite, lamenta la presidente della Commissione von der Leyen. Gli iraniani sono ottimi negoziatori, ma serve un accordo nei nostri interessi, dice Trump a Fox News, e il vice Vance conferma che il presidente ha chiesto un po' di tempo prima di firmare l'intesa annunciata dall'agenzia americana Axios e in precedenza dallo stesso Iran. Prevederebbe una tregua di 60 giorni, la libera navigazione allo stretto di Hormuz e l'avvio di negoziati sul programma nucleare iraniano. Dopo l'eccezionale ondata di caldo in queste ore nel nostro paese prevalgono condizioni di instabilità. La protezione civile ha messo un'allerta gialla per rischio a piogge e temporali in Calabria, Emilia-Romagna, Lazio, Sicilia e Umbria. Tennis, nel giorno della clamorosa eliminazione di Sinner, il Roland Garros regala soddisfazione a 3 italiani. Berrettini batte il francese Rinder Nash e vola al terzo turno, obiettivo centrato anche da Cubolli col cinese Wu e Arnaldo. Di con Tsitsipas eliminato da Arderi e da Alessandro Cisilli. Grazie dell'ascolto.
0: The End. Alza il volume e lasciati inondare dal ritmo di One Dance. Qui da noi suona solo la storia.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Signore e signori, benvenuti nella Memory Chart di One Dance. Ecco 5 canzoni che ballavamo 12 anni fa. Siamo nella primavera del 2013. Il tempo vola. Tra le più ballate in quel periodo, Get Lucky, Daft Punk. Like the

punk dalla Francia con Get Lucky, canzone che abbiamo straballato in discoteca 12 anni fa. Su Undance c'è un nuovo appuntamento con la Memory Chart e nella primavera del 2013 tra le più forti c'era anche questa canzone di Wonkelmuth, My Head is a Jungle.

Helmut, DJ e producer di Berlino, Germany, con My Head is Jungle, canzone che andava di brutto brutto brutto 12 anni fa in discoteca. Siamo nella primavera del 2013 con la Memory Chart di One Dance, e in quel periodo tra le più forti c'era anche questa di Ola, I'm Love.

dalla Svezia arrivò questa canzone intitolata I'm Love, ce l'ha cantata Hola qui su One Dance nella Memory Chart. Tra le più forti in quel periodo anche I Follow Rivers di Lick Lee.

Sheeran, questo pezzo intitolato I Follow Rivers, Lick Lee, tra le più forti 12 anni fa, nella primavera del 2013, qui su One Dance con la Memory Chart, pronta a suonarvi l'ultima canzone di questa sequenza. Will.i.am e Britney Spears con Scream and Shout.

15 anni da quando questa canzone ci fece alzare per la prima volta in discoteca le manine al cielo. Ce l'hanno cantata loro, Will.i.am, Britney Spears, e la Scream and Shout a chiudere la Memory Chart della primavera del 2013. Da Stefano Federici è tutto, fate i bravi, peace and love.

0: Soria su One Dance.
1: Una volta all'ora arriva una bella pillola di Soria qui su One Dance insieme a Dino Brown. In questa ti parlo di Wonder.

Ricordala insieme a Delvio Morato, arrivò al numero 4 della classifica italiana l'8 aprile del 1995. E campione un disco di Tony Ronald, o meglio campiona, diciamo che è proprio una cover di Help del 1971.

0: All I'm to do, try to forget and I found someone new.
1: Questo era l'originale di Tony Ronald, come già detto poc'anzi, 1971. Subito dopo Wonder arrivò il secondo singolo, che ebbe meno fortuna, si chiamava Because, sempre prodotto insieme a Morato, ed era questo qui.

0: che arrivò subito dopo Wonder. Ci siamo gustati qui su One Dance un'altra grande pillola di storia.
1: One Dance, solo dance con la D maiuscola. Qui suona la storia.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Cosa aspetti? Scarica la nostra app e porta One Dance con te, ovunque tu sia.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Ecco la refurtiva McDonald's.
7: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
6: E ci sono anche i McFits irresistibili.
7: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
8: Che facciamo questo weekend?
9: Stiamo a casa.
8: A casa?
9: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
8: E dove?
9: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
8: Porto le pantofole?
9: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
10: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
11: contabilizzare le fatture? Fatto.
12: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
13: One Dance. Qui suona la storia.

Ogni giorno ci facciamo emozionare con le più grandi hit di sempre. Alza la radio come non mai. Sei su One Dance. Qui suona la storia.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con l'appuntamento One Dance Classics. Insieme a Laura facciamo un viaggio tra i ricordi e le emozioni con le canzoni che hanno fatto la storia della dance di quei mitici decenni. Dal 1979 The Buggles, Video Killed the Radio Star, in Italia risultò il singolo più venduto nel 1980, rimanendo nella top 10, pensate, per molte settimane. Video Killed the Radio Star, The Buggles.
0: One Dance Classic.

0: Buggles, appena ascoltati con Video Killed the Radio Star qui su One Dance. Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 10.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Si riaccendono le tensioni tra NATO e Russia dopo che nella notte un drone attribuito a Mosca ha colpito un condominio nella città di Galati, in Romania, ferendo leggermente due persone. Una grave e irresponsabile escalation da parte della Russia, dichiara Bucarest. Parole durissime anche da NATO e Unione Europea. Pericolosa escalation che non può essere ignorata, denuncia anche il ministro della difesa Crosetto. Spettacolare fallimento a Cape Canaveral per il programma aerospaziale di Jeff Bezos, dove il vettore New Glenn, durante un test di ascensione, ha innescato uno scoppio che ha avvolto l'intera struttura, alta come un palazzo, di 29 piani. Ieri sera un violento temporale, nonché vento forte e grandine, hanno investito Milano. Traffico automobilistico rallentato e gravi ritardi sui treni. Per fortuna nessun ferito, solo contusioni per pedoni e ciclisti caduti. Calcio, manca ancora l'ufficialità, ma le fonti vicine ai protagonisti annunciano che il nuovo allenatore del Napoli sarà Massimiliano Allegri, che dopo una deludente stagione al Milan raccoglierà così l'eredità di Antonio Conte. E da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
5: The end.
6: Tutta la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. Qui suona la storia.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Benvenuti a tutti amici nel mondo delle contaminazioni di One Dance da parte di Miki Boselli, l'evoluzione della musica nel tempo. Siamo al 1993 con una canzone che ha fatto storia dei Culture Beat, Mr. Vain, canzone di questo gruppo che ha pubblicato un album che si chiama Serenity, e all'interno Mr. Vain, appunto, canzone che ha avuto un successo pazzesco in tutto il mondo e che è stata remixata anche nel tempo da Yastreb. Sentiremo la sua versione, ma intanto la versione originale di Mr. Vain sono i Culture Beat.
0: Contaminazioni.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta. Festival Bar 1993. Esibizione in cui la sigla di quell'edizione era l'altro successo di Hathaway, What is Love? Questa è Life.
2: Momento importante, anche emozionante, devo dire. Salve. Come stai? How are you?
3: Fine.
2: Ok. Stavo dicendo praticamente agli amici che questo è un momento molto importante perché siamo nella zona medaglie. Sicuramente tu non mi stai capendo, ma it's a problem because you don't speak Italian?
3: No.
2: I don't speak English. Siamo a posto. Quindi praticamente zona medaglie. E tu sei risultato il cantante straniero più amato. You are the best stranger here in Italy for this summer. Life and What is Love al Festival Bar, Mr. Hathaway!

0: Festival Bar 1993, Hathaway, Life. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Tutta la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. Qui suona la storia.

arrivato il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Cosa aspetti? Scarica la nostra app e porta One Dance con te ovunque tu sia.
1: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
3: Che facciamo questo weekend?
4: Stiamo a casa.
3: A casa?
4: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
3: E dove?
4: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
3: Porto le pantofole.
4: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
3: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
5: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
6: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
7: Ecco la refurtiva McDonald's.
8: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
7: E ci sono anche i McFits irresistibili.
9: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
10: One Dance. Qui suona la storia. Vuoi metterti in forma?

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento, su

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio Future History, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colavini e presentate da Dino Brown. Ci ascoltiamo l'ultimo singolo di Roberto Gallo Salsotto, si chiama I Believe.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance degli anni 70 e 80 solo su One Dance con One Dance Classics, appuntamento imperdibile dedicato ai ricordi, alle canzoni più belle che hanno fatto la storia degli anni 70 e 80. Ben ritrovati da Laura. Gli Chic, questa band funk incredibile con Good Times dal 1979, composta anche da Nile Rodgers, uno dei brani più campionati della storia della musica. Good Times, Chic.
0: One Dance Classic.

0: Dance qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
3: One Dance.
4: Sono le 11.
5: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
6: È finito al secondo turno il Roland Garros di Jannik Sinner, debilitato da un malore, ha perso in 5 set con l'argentino Cerundolo. Non è stato per il caldo, ha ammesso il numero uno del mondo.
7: Era proprio una cosa diversa, no? Tante cose messe insieme, proprio non avevo energia. Sicuramente faremo dei controlli per essere sicuri di cosa è successo nel mio corpo.
6: Vanno al terzo turno Cobolli, Arnaldi e Berrettini. Si conoscerà stasera la 20ª squadra della prossima Serie A. Si gioca alle 20 la finale di ritorno dei playoff di B. Monza, Catanzaro, Brianzoli a un passo dalla promozione dopo la vittoria per 2-0 dell'andata. Ciclismo, col danese Vingegaard saldamente in maglia rosa, il Giro d'Italia affronta la prima delle due tappe di montagna che precedono la passerella finale di domenica a Roma. La 19ª frazione parte da Feltre e arriva in salita ad Alleghe. Motomondiale, con le prime libere al via al Mugello il weekend del Gran Premio d'Italia. Domani alle 10.45 le qualifiche MotoGP, alle 15 la sprint, domenica la gara lunga alle 14. Basket, stasera gara 1 delle semifinali playoff, scudetto Brescia-Milano, palla 2 alle 20, domani il via all'altra sfida, Virtus Bologna-Venezia. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
0: The end. Sei su One Dance, qui suona la...

0: Country Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Pronti per riportarvi all'indietro e di parecchio, inserendo la data 1996 nella nostra macchina del tempo. Allacciate bene le vostre scarpette da ballo perché sta per iniziare un nuovo appuntamento con la Memory Chart qui su Undance, con 5 pezzoni che abbiamo straballato nella primavera del 96. La prima delle 5 è un successore pazzesco di Robert Miles, Children.

Milioni di copie vendute in tutto il mondo con Children. Robert Miles ha aperto il sipario a questo nuovo appuntamento con la Memory Chart di One Dance. Tra le più forti, nella primavera del 1996, anche questa canzone di Alexia, The Summer is Crazy. The summer.

nonostante lei cantasse in inglese tutti questi pezzi da discoteca. Fu così anche per The Summer is Crazy, Alexia, appena sentita qui su One Dance nella Memory Chart. Tra le più forti nella primavera del 96 anche questa canzone di Sandy B, Make the World Go Round.

Volevate il disco fighetto? Eccolo, Make the World Go Round, Sandra Barber, conosciuta con il suo nome d'arte Sandy B, appena sentita qui su One Dance nella Memory Chart. Siamo tornati alla primavera del 1996 e in quel periodo ballavamo anche questa canzone intitolata Deep in You, Tania Lewis.

Shine You nella Memory Chart, il pezzo firmato Tania Lewis che ho ballato con voi qui su One Dance. Siamo nella primavera del 1996 e completiamo l'opera con il quinto pezzo che abbiamo scelto per voi, T-Movie Experience con Running in Real Time.

Running in Real Time, T-Move Experience, a chiudere questo appuntamento con la Memory Chart di One Dance. Grazie per essere tornati insieme a noi all'indietro nel tempo. Siamo stati per 5 minuti circa nella primavera del 1996. Scaricate l'app di One Dance per ascoltarci ovunque in HD. Da Stefano Federici è tutto. Peace and love.

0: storia su One Dance.
1: In questa pillola di storia ti parlo di Jordi.
2: Impiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro. Rubò sei cervi nel parco del re.

0: il suo Jordi.
1: Pensate che di Jordi ne esiste anche una versione con la voce del famoso vocalist Roberto Francesconi. Questa versione particolare si chiama London Bridge Remix. Ve ne faccio sentire un pezzettino.

0: sabato pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Lynx, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Lynx, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibili anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
1: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: E dove andate quest'estate?
3: In Trentino, con i bambini.
2: Ah, vi piace camminare?
3: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
4: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
5: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
6: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
7: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
8: Sei su One Dance.

One Dance. Suona la storia.

0: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
1: Alza la radio, qui

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta, il funk e il soul delle Stargard che nel 1979 portarono a successo questa Wear It Out.
0: One Dance Classics.

0: Wear It Out, Stargard, qui su One Dance, al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un'emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 12 e un minuto.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Una buona giornata da Patrizio Romano. È arrivata nella notte all'Istituto Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi all'Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. La donna sta bene, non presenta sintomi, rimarrà in osservazione fino all'8 giugno nel nosocomio della capitale. Un drone ha colpito nella notte un edificio residenziale a Galați, città della Romania vicino al confine con l'Ucraina. Nell'impatto è scoppiato un incendio e due persone sono rimaste lievemente ferite. L'episodio è avvenuto mentre erano in corso massicci attacchi russi con droni nella regione ucraina di Odessa. Governo romeno e NATO hanno definito l'incursione una grave e irresponsabile escalation. Giallo a Borgo Virgilio, nel Mantovano, un 65enne morto in casa per un colpo di pistola. Stava maneggiando l'arma, ferma la moglie, unica presente. Si indaga sull'accaduto. Il ponte del 2 giugno si conferma il primo vero banco di prova della stagione estiva. Tra oggi e martedì sono attesi circa 45 milioni di veicoli sulla rete stradale e autostradale italiana. Lo sport, il calcio, mentre ufficiale l'arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli, ha firmato un biennale. Da oggi inizia la nuova e probabilmente breve era di Silvio Baldini alla guida della nazionale maggiore. Scatta infatti il raduno a Coverciano per i 24 giocatori chiamati dal CT ad interim per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. In Serie B stasera il Monza potrebbe invece festeggiare la seconda promozione in A della sua storia, ospitando il Catanzaro nella finale di ritorno dei playoff. 2-0 Brianzolo all'andata. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto. The end.
5: Tutta la dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti amici e bentornati nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. La prima canzone ci porta all'inizio degli anni 80, esattamente al 1982, dei War, Cinco de Mayo, che poi è la festa dell'orgoglio messicano che si svolge esattamente il 5 di maggio in Messico e negli Stati Uniti, canzone che ha ispirato nel 98 anche il disco di Novi vs Eniac Superstar, dove addirittura la canzone è stata campionata. E infine sentiremo il remix e la collaborazione tra Novi, Eniac e il DJ svizzero DJ Antoine, sempre con Superstar, questa volta un pochettino più cattiva. Ma subito War con Cinco de Mayo.
2: Contaminazioni.

Sun vs Novi e Haniac con Superstar va a chiudere lo spazio di oggi con le contaminazioni, ma abbiamo sentito anche Superstar dal 98 di Novi vs Haniac senza DJ Antoine e all'inizio la canzone che ha ispirato il tutto, ovvero Cinco de Mayo dei War. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Festival Bar 1995. Rednecks, Cotton Eye Joe.
2: But I've been forgotten, I've been married long time ago.

0: Festival Bar 1995, Rednecks, Cotton Eye Joe. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Che facciamo questo weekend?
6: Stiamo a casa.
5: A casa?
6: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
5: E dove?
6: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
5: Porto le pantofole.
6: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
7: One Dance. Qui suona la storia.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro, su One Dance.
1: Eccoci qui, benvenuti nel nostro spazio Future History, le papabili hit del futuro, con Dino Brown e Edo Colavini, che oggi ha scelto l'ultimo singolo di Jennifer Lopez insieme a David Guetta. Si chiama Save Me Tonight.

0: hai ballate,
1: le hai cantate
0: e ora le trovi tutte su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.

0: La disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80, solo su One Dance. Vi facciamo rivivere i ricordi più belli attraverso le canzoni che hanno fatto la storia del decennio anni 70 e 80. Con Lauretta Vostra dal 1987, Sabrina Salerno e la sua Boys. Raggiunse il terzo posto nel Regno Unito, prodotta da Claudio Cecchetto, il genere italo disco che fece veramente il giro del mondo. Certo, lei famosa non solo per la sua voce e per le sue canzoni, però davvero molto brava, molto simpatica, Sabrina Salerno, Boys.
0: One Dance Classic.

0: Dance. Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un'emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 13:02.
3: Pompa quel volume. Su One Dance c'è tutta la musica dance che ha fatto la storia.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Ciao a tutti, bentornati nella Memory Chart. Benvenuti e benvenute su One Dance. La nostra macchina del tempo è prontissima per immettere la data che ci farà tornare i brividi lungo la schiena. 1992. Siamo nella primavera di quell'anno. Tra i pezzi più forti c'era 1, 2, 3, AC/DC.

Luca Pretolesi in arte Digital Boy ha aperto il sipario, questo nuovo appuntamento con la Memory Chart nella primavera del 1992, anno in cui scoprì i primi effetti del polline sui miei occhi. Sto scherzando, signori. Era 1, 2, 3, Acid. E adesso Revolution, Molella.

Body's Free, questo pezzo intitolato Are You Ready to Fly, canzone della cantante zambiana Rosala, tra le più forti nella primavera del 1992. Torniamo nel nostro bel paese, andiamo in Liguria perché ospitiamo per i prossimi secondi W con un classico tutto italiano.

i pomeriggi da studente, quando dopo la scuola guardavo Le ragazze di Non era Rai con Gianni Boncompagni, con Ambra Angiolini e tutto il cast di quel programma che mi teneva incollato davanti alla TV. Erano i W e adesso la numero uno di quell'anno, dal 1992, con Rhythm is a Dancer, Snap. Yeah.

Signore e signori, tra le più forti nella primavera del 1992, Rhythm is a Dancer, pezzo firmato Snap, a chiudere questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Se vi è piaciuta, tornerà presto qui su One Dancing FM Dub e App. Scaricate la nostra app. Da Stefano Federici è tutto. Peace and love. 1111

0: storia su One Dance.
1: Una volta allora qui su One Dance arrivano le pillole di storia insieme a Dino Brown. Oggi ti parlo di Destination Calabria.

prodotto da Alex Gaudino, questo pezzo arrivò al numero uno in Inghilterra, oltre ad aver scalato tutte le classifiche dance europee. Pensate che in realtà è un mashup tra Destination Unknown di Alex Gaudino e Calabria, disco di Run uscito 4 anni prima, nel 2003. L'originale era questo qui.

0: versione di Destination Unknown prima che venisse mashuppata con Calabria. È stata anche oggi una grande pillola di storia qui su One Dance.
1: No reggaeton,
2: no trap, solo dance che ha fatto la storia.
1: Sei su One Dance.

0: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Che facciamo questo weekend?
4: Stiamo a casa.
3: A casa?
4: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
3: E dove?
4: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
3: Porto le pantofole.
4: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
5: One Dance. Qui suona la storia.
6: One Dance.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona così.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance, l'appuntamento imperdibile con One Dance Classics. Con Laura facciamo un viaggio meraviglioso tra le canzoni che hanno fatto la storia del decennio anni 70 e 80. 1980, Tondo Tondo, Kool & The Gang con Celebration. La canzone è un inno a festeggiare, celebrare i bei momenti. E allora lo facciamo volentieri con Kool & The Gang.
0: One Dance Classic.

0: Cool and the Gang Celebrate qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 13:59.

0: E quando sento questa base, signore e signori, intanto la sparo a tutto volume nelle cuffie e poi significa che è arrivato il momento di questa nuova puntata di Tendenze, solo qui su One Dance. Dove se no? Solo con Scar e con chi se no? E il DJ Lele Alberganti e con chi se no? E noi siamo pronti, prontissimi anche per questa nuova puntata. Prenderemo un trentennio e lo passeremo al setaccio di 10 anni in 10 anni. Saranno tre ovviamente le sequenze. Ad esempio nella prima sequenza con cui apriamo questa nuova puntata di Tendenze vi porteremo dal 2016 al 1996. Tra poco risentiremo Vanilla Ace, da non confondere con Vanilla Ice, quello era quello di Ice Ice Baby. Qui in realtà è Vanilla Ace con The G, che riprende Howie G, il grande successo dei Black Machine. 10 anni prima, dal 2006, insomma, un artista e una canzone che non hanno certo bisogno di presentazioni. Madonna con Sorry. Apriamo la sequenza dal 1996 con una chicca e qui ringraziamo i nostri programmatori. Risentiremo Hyperspace di Roland Brandt.
1: Ten Dance, tutte le decadi della musica dance.

0: DG, Vanilla Ace dal 2016, dal 2006 anche Sorry di Madonna e dal 1996 abbiamo aperto la sequenza con Hyperspace di Roland Brandt. Queste tendenze solo su One Dance, il DJ Lele Alberganti ha lucidato tutta la sua console ed è pronto, prontissimo a schiacciare play per farci ascoltare la prossima sequenza. Dal 2018 risentiremo Promises di Calvin Harris, un grande protagonista degli ultimi anni. Poi vi porteremo nel 2008, Rihanna, insomma protagonista degli ultimi 30 anni di musica. Risentiremo appunto Don't Stop the Music. Apriamo la sequenza dal 1998 con Serious Danger e Deeper.
1: Ten Dance su One Dance.
2: Them style are dedicated to the world, man, woman, boy and girl. Hey, them style are

Dance, tutte le decadi della musica dance.

0: Promises di Calvin Harris dal 2018, dal 2008 abbiamo risentito anche Don't Stop the Music di Rihanna e dal 1998 Serious Danger con Deeper. State ascoltando 10 Dance solo su One Dance. Pronti con l'ultima sequenza? Andremo un po' a spasso in questo trentennio dal 2019 al 1999 con la musica dance ovviamente, e cercheremo di capire, passando dai raggi X, che cosa è accaduto dal punto di vista musicale, i suoni, le tendenze e gli artisti, quelli che sono rimasti e invece quelli che sono spariti. Purtroppo lui ci ha lasciato davvero il grande Avicii, ma in eredità ci ha lasciato dei grandissimi successi come SOS, che risentiremo tra poco dal 2019. Dal 2009, mamma ragazzi, Lady Gaga, questa è una delle mie preferite, Bad Romance. Apriamo questa ultima sequenza di 10 Dance dal 1999 con More e Forever With Me.
1: 10 Dance, ogni giorno su One Dance.

SOS di Avicii dal 2019, dal 2009 abbiamo risentito anche Bad Romance di Lady Gaga e dal 1999 More con Forever With Me. Ma prima di chiudere è arrivato il momento di stappare una bella bottiglia di bollicine. Oggi lo voglio millesimato, millesimé, perché il pezzo è veramente importante nel momento elegante. Tra poco risentiremo One More Time dei Da Pa.

0: Vuoi richiedere il tuo brano preferito? Manda un messaggio vocale al 378 30 37830 e partecipa a One for You, One for Me.
1: Ogni sabato mattina alle 10 su One Dance c'è One for You, One for Me. Un disco lo scegliete voi e l'altro lo scegliamo noi. Puoi richiedere la tua canzone preferita alle 378 30 37830. Ogni sabato mattina potrai ascoltare il tuo disco preferito in One for You, One for Me. E allora cosa aspetti? Basta un messaggio vocale 378 30 37830. Vi aspettiamo.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Che facciamo questo weekend?
7: Stiamo a casa.
6: A casa?
7: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
6: E dove?
7: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
6: Porto le pantofole.
7: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
8: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
9: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
10: One Dance. Qui suona la storia.
0: One Dance.

hanno scalato tutte le classifiche mondiali. Ti portano alla mente centinaia di ricordi.

0: Future History, Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Qui su One Dance scegliamo i dischi che probabilmente diventeranno le hit del futuro e li abbiamo chiamati Future History. Edo Colavini ha selezionato oggi il nuovo dei Medusa,

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta. Festival Bar 1995. Usura, datura, Infinity.
2: Laura,
3: sono Dante. Allora, volevo presentare sì, il prossimo
2: avanti,
3: pezzo.
2: Va avanti tu perché io...
3: Vado avanti io. Allora, il vero faccio. Martello estivo, sì. Perché loro sono qui al Festival Bar.
2: Scusami, gli... quando vuoi ho l'altra spalla libera.
3: No, mi riesce meglio con la destra.
2: Va bene.
3: Gli Usura Datura
2: Infinity.
4: Usura, Usura Datura,
5: Welcome aboard. Relax your minds and stimulate your third eye. All shaymen are at your disposal. You are protected. You are protected. We are starting the journey towards the unknown. Destination Infinity. Infinity. Infinity.

0: Festival Bar 1995, Usura Datura Infinity. Ci sentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Pop 90, le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Dance. Sono le 14:59.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Bentrovati i due feriti nell'incursione di un drone che ha colpito un palazzo nella città rumena di Galați durante un attacco russo alle infrastrutture ucraine vicine al confine. Pronti a difendere ogni centimetro di territorio alleato, avverte la NATO, mentre Zelensky afferma che l'Ucraina offrirà sostegno alla Romania. L'economia italiana ha mostrato una significativa capacità di tenuta dal 2019, ma più recentemente lo slancio si è attenuato. Lo ha sottolineato il governatore di Banca Italia Panetta nelle considerazioni finale relative alla relazione annuale sul 2025. Sulle nuove tecnologie, Panetta ha definito l'intelligenza artificiale una sfida decisiva ma da governare. Trasporti, sanità, scuola, disagi per lo sciopero generale di 24 ore, treni fermi fino alle 21, il comparto aereo fino alle 24, a rischio bus e metro, lo sciopero proclamato dai sindacati di base per denunciare salari bassi, precarietà e le risorse pubbliche dirottate verso il riarmo. Motomondiale reduce dal successo a Barcellona, Fabio di Gian Antonio inizia nel migliore dei modi il weekend del Gran Premio d'Italia. Il pilota Ducati è stato il più veloce nelle prime libere al Mugello. Domani qualifica e sprint, domenica alle 14 la gara lunga. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.
0: One Dance. Qui suona la storia.

0: Country Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Allacciatevi bene le scarpette da ballo, perché questa volta la Memory Chart vi riporta nell'autunno del 1996 con 5 pezzoni che ballavamo in quel

Away, Shauna Davis ad aprire il sipario ad un nuovo appuntamento con la Memory Chart. Benvenuti e benvenute su Andessi in discoteca in quell'autunno del 1900.

Don't Worry, questo è il progetto firmato Clutch che ho ballato con voi qui su One Dance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart. Si torna nel passato della dance per ricordare quei pezzi che ci fanno tornare i brividi lungo la schiena. Siamo nell'autunno del 96 e tra le più forti c'era anche il progetto Full Intention con Uptown.

progetto è quello firmato Neylon Moon con Heart Age, appena sentito qui su Undance, pezzo che chiude il sipario ad un nuovo appuntamento con la Memory Chart che tornerà prestissimo. Da Stefano è tutto, scaricate la nostra app per ascoltarci ovunque in HD. Alla prossima.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio di oggi i protagonisti sono romani. Uno purtroppo non c'è più, si chiamava Mauro Tannino. L'altro è Stefano Di Carlo. Questo è veramente un pezzo progressive che ha fatto la storia nello spazio Disco Viaggio. The Land of Oz con Goblin.

0: Tutto anche nella famosissima compilation Le Voyage 96. Era The Land of Oz, Goblin, il nostro disco Viaggio.
1: One Dance, qui suona la

0: Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
5: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
6: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
7: Che facciamo questo weekend?
8: Stiamo a casa.
7: A casa?
8: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
7: E dove?
8: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
7: Porto le pantofole.
8: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
9: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
10: contabilizzare le fatture? Fatto.
11: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System. Ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
0: One Dance. Qui suona la storia.
12: Sei su One Dance.

0: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta. L'appuntamento dedicato ai live negli anni 90-2000. Festival Bar 1993 vincono la sezione album della Kermesse, gli 883 con North, Sud, Ovest, Est.
2: Perché io non dico neanche il nome, capirete subito. Siamo arrivati al momento del premio ufficiale, e cioè chi ha vinto la 92. Il Festival Bar 1993, Festival Bar del Trentennale. Non vi dico chi sono, capirete dalle prime note. Ecco, hanno vinto loro!

0: Star 1993, gli 883 con Nord, Sud, Ovest, Est. Ci risentiamo al prossimo momento live su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Ciao a tutti, su One Dance arriva il nostro spazio Disco Viaggio dedicato alla musica Dream, Progressive e Trance che ha fatto la storia. Oggi c'è un pezzone dal 1994, uno dei primi dischi hard trance della storia, Legend B, Lost in Love.

0: stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 16.
2: This is the latest dispatch. Just received in our news.
3: Ben ritrovati da Andrea Ferrari. La Romania ha dichiarato il console generale di Mosca, Bucarest, persona non grata dopo che un drone russo ha colpito nella notte un edificio residenziale a Galați, città appunto della Romania vicino al confine con l'Ucraina. Il governo rumeno parla di violazione dello spazio aereo. La risposta di Mosca è arrivata a stretto giro e suona come una minaccia. La risposta non tarderà, dicono dal Cremlino. Nell'impatto è scoppiato un incendio e due persone sono rimaste lievemente ferite. Episodio avvenuto poco prima delle 3 del mattino, mentre erano in corso massicci raid russi con droni nella regione ucraina di Odessa. Guerra in Iran. Ebrahim Rezaei, portavoce della Commissione per la Sicurezza Nazionale del Parlamento dell'Iran, ha affermato che la gestione dello stretto di Hormuz da parte di Teheran si è ormai consolidata a livello internazionale, aggiungendo che i paesi ora richiedono l'autorizzazione pagando tariffe e attraversano il canale. Sotto la guida della Marina delle Guardie Rivoluzionarie, di Trump ha detto: ogni tanto arrivano le sue truppe, prendono una batosta e tornano indietro. L'Europa ora deve mostrare rapidità di azione trasformando quegli obiettivi e quelle priorità in decisioni, investimenti e risultati. È l'appello lanciato da Fabio Panetta, governatore della Banca d'Italia. Parla di maggiore unità da trovare, considerando poi che l'Unione dispone di risparmio, capacità produttiva, competenze scientifiche, istituzioni e valori che restano un punto di riferimento. Calcio, è la vigilia della finale di Champions League, domani a Budapest, Arsenal, Paris Saint-Germain. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. The end.
1: Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

farlo passato. Chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo, su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi siamo all'inizio degli anni 80, esattamente al 1982, con una canzone stilosissima del cantante americano Tony Lee. La canzone si chiama Reach Up, diventata poi nel 1999, grazie alla rivisitazione di Fats Small, Turn Around, e poi dopo un po' di tempo c'è stato anche un remix. Ed infine, in versione remix, grazie al DJ Calvo, sempre Turn Around di Fats Small. Ma subito l'originale di Tony Lee, Reach Up.

Turnaround nella versione remix del DJ Calvo di Fats Small va a chiudere lo spazio di oggi. Prima abbiamo sentito dal 99 Turnaround di Fats Small nella versione originale, anche se l'originale resta quello del 1982 di Tony Lee ed era Reach Up. Da Mickey Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro disco viaggio su One Dance insieme a Dino Brown è la storia della musica techno, trance, dream e progressive. Oggi ti riporto al 2001 con un duo di DJ olandesi, sono i Dance Nation, questo è Sunshine.

0: Dance Nation con Sunshine era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

indietro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Che facciamo questo weekend?
6: Stiamo a casa.
5: A casa?
6: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
5: E dove?
6: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
5: Porto le pantofole?
6: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
7: E dove andate quest'estate?
8: In Trentino, con i bambini.
7: Ah, vi piace camminare?
8: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
9: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
10: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
11: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
12: Ecco la refurtiva McDonald's.
13: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
12: E ci sono anche i McFits irresistibili.
13: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
14: One Dance. Qui suona la storia.

hanno fatto ballare. Ti hanno fatto emozionare.

0: Future History, Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One
1: Dance. Il nostro spazio dedicato ai Future History, le abbiamo chiamate così, le papabili hit del futuro. Ciao a tutti da Dino Brown e da Edo Colavini, che oggi ha selezionato l'ultimo singolo dei Milk Bar insieme ad Antonio Contino. Si chiama Again, Do It Again.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal Sanremo International del 1991. Stefano Secchi, Keep on Jamming.
2: Stefano Secchi e Orlando Johnson, un nuovo singolo, Keep on Jamming.

0: Abbiamo ascoltato Stefano Secchi, Keep on Jamming, qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pop 90, le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000. Ciao.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 17 e 3 minuti. This is the latest dispatch.
2: Just received in our newsroom. Penso che per allenare la nazionale italiana ci voglia un certo curriculum e io non ce l'ho. Inizia così in conferenza stampa l'avventura sulla panchina azzurra di Silvio Baldini, CT ad interim dopo la mancata qualificazione mondiale. L'Italia prepara a Coverciano le amichevoli di mercoledì 3 giugno in Lussemburgo e domenica 7 in Grecia. Tra i convocati di Baldini l'unico veterano è Donnarumma, più Esposito, Pisili e Palestra agli altri reduci dal disastro in Bosnia, poi tutti i ragazzi della sua Under 21. Stasera ultimi 90 minuti per decretare la terza promossa in Serie A. Si gioca alle 20 Monza Catanzaro, ritorno della finale playoff di B. Si parte dal 2-0 dell'andata per i Brianzoli. MotoGP reduce dal successo a Barcellona, Fabio Di Giannantonio inizia nel migliore dei modi il weekend del Gran Premio d'Italia. Il pilota della Ducati è stato il più veloce nelle prime libere al Mugello. Domani qualifiche e sprint, domenica alle 14 la gara lunga. Basket, Brescia Milano apre stasera le semifinali dei playoff scudetto, palla 2 alle 20. Stesso orario domani per il primo atto dell'altra sfida, Virtus Bologna Venezia. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.

0: venerdì 29 di maggio, eccoci qui, ciao a tutti, pronti e puntuali, ultima puntata della settimana con la storia della dance, insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval, pronti, ci aspetta un ponte, la prossima settimana ci sarà il 2 giugno, però io vi ricordo che noi saremo comunque sempre qui, in diretta, staccano visti della radiofonia, il primo di oggi, beh, una bella chicca, di Fanny, si chiama Sing Song.
1: La storia della dance.

se non esce più, potevamo inserirlo anche nel nostro spazio Kika of the Day. Era molto famoso nel 99, certo, c'era talmente tanta musica dance che questo non dico che passò inosservato rispetto agli altri, ma confronto agli Eiffel, Gigi D'Agostino, Prezioso con Tell Me Why, eccetera eccetera eccetera, non è stata sicuramente una super hit, ma la ricordiamo molto volentieri, anche se, scusate, la domanda è questa: ma se passiamo la stessa musica che passano tutti, ma che storia della dance siamo? Invece vi facciamo sentire anche e soprattutto le chicche. Certo, non possiamo fare a meno di ascoltare quei brani che sono rimasti nel cuore di tutti, come il prossimo dei Network.

al numero 16 della classifica italiana questa meraviglia dei Dublins, la parte cantata da Vivian B e quella rappata invece era Jeffrey J, che poi diventò la voce degli Eiffel 65, tutto fatto negli studi torinesi della Bliss Corporation. Ci tengo a salutare il grande Massimo Gabutti, che ogni tanto ascolta la storia della dance, perché insomma magari lì a Torino o basta da qualche parte, insomma ci siamo anche noi. Sono certo che tanti ci ascoltano, anzi saluto tutti gli amici di Torino. Stavo dicendo, arrivò al numero 16 della classifica italiana il 16 marzo del 1994. Al numero 1 in quel marzo, vabbè, c'era incontrastata The Rhythm of the Night di Corona, poi gli Auto Brothers con Pass the Toilet Paper, numero 2, al 3 Parache con Animal Action, al 4 Cappella con Move on Baby, e appunto al 16° posto arrivavano poi da Blisco Let Me Be. Non sono stato a leggerla tutta, un'altra Let Me Be, si chiamava anche così il disco di Talisa.

di Stefano Secchi, veramente una regina della dance, ma tra il 94 e il 95 ha fatto uscire delle perle veramente incontaminate. I Found Love 1994, tra l'altro inserita anche in Gum Gum Compilation, che io custodisco a casa in una teca di cristallo. Poi arrivò Let Me Be e poi Burning Up, sempre dal 95. Te la ricordi questa? Questa è tanta roba, eh? È un po' un disco Joestar, ma ti dà delle belle soddisfazioni, eh? Io farei entrare il Punji Ball. Ci sa, ci sa. Alza, va. Io alla mente sto ritornando veramente a quando c'erano le giostre. Avevo 15-16 anni. Ma che meraviglia. Anzi no, nel 95 ne avevo 14. Sapete che avevo la chiave per guidare l'autoscontro? Cioè, io ero quello che metteva a posto le autoscontri.

È bella, mi piace. Sta musica Joestar degli anni 90 era quella che poi andava per la maggiore in radio. Certo, è vero che c'erano anche gli Oasis, eh? Attenzione, no? Se no, sembra che era tutta. Ma questa ci è rimasta nel cuore come la prossima. Qui andiamo leggermente più avanti dagli studi della Media Records. Mario Più con Sexy Rhythm.

guardarmi tutte le intermisse sul canale YouTube della Storia della Dance. Quella con Mario Più è stata una delle più interessanti, perché poi lui ha switchato, è stato un grande nella musica techno, trance e progressive, ma anche in quella dance grazie al progetto More e anche grazie a questa Sexy Rhythm. Un altro che ha fatto sia progressive che dance è il maestro Gigi Dag. Arriva una sua chicca che si chiama Stars.

Mi ricordo come se fosse ieri, anche perché era ieri. Ho riaperto l'Amour Toujours in vinile, l'album di Gigi D'Agostino, e nella prima parte, dove c'erano le canzoni un po' più radiofoniche, si chiamava Chanson.

canzone un po' particolare, una canzone che non c'entra niente, poi Music, Passion e bla bla bla. Anche in questo caso Passion non è la passione, perché ce n'erano due versioni. Signore e signori,

0: Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colavini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Che facciamo questo weekend?
7: Stiamo a casa.
6: A casa?
7: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
6: E dove?
7: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
6: Porto le pantofole.
7: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
8: E dove andate quest'estate?
9: In Trentino, con i bambini.
8: Ah, vi piace camminare?
9: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
10: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
11: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
12: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
13: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
14: One Dance. Qui suona la storia.
15: One Dance.
16: Dance.
15: One Dance.

realizzavano un disco dei Bee Gees nel 1995, sono esplosi in tutto il mondo gli N-Trance. La voce, o meglio il rapper, era Riccardo Da Force, famosissimo. Poi ripresero anche Ross Stewart con Die Think I'm Sexy e fecero anche un pezzo che non sentiamo da un po', era Electronic Pleasure nel 1996. Ma sostanzialmente gli N-Trance facevano cover, così come tanti facevano nella prima metà degli anni 90. E adesso, signore e signori, andiamo al 2009, anno in cui uscì l'Ala Song di Bob Sinclair. Anche lui riprendeva la Sugar Hill Gang con Rapper's Delight e ce l'ascoltiamo. Alzate come non mai, arriva l'Ala.

0: Funk Rebels Light, tra l'altro la Sugar Hill Gang, che è proprio presente come artista, hanno rireppato, se così si può dire, il disco di Bob Sinclair, Lala Song, che è entrato di diritto nella storia della dance. Sugar Hill Gang, Rebels Light, uno dei più grandi successi del 1979, e allora, dato che quest'anno ci siamo aperti agli anni 70-80, proprio da quel 79 ci ascoltiamo Boogie Wonderland.
1: La storia della dance, disco 80.

coppie non solo nel 79 ma anche nel 1980, risultando essere una super hit di quei due anni, ma poi insomma tuttora è rimasta incassonata nel cuore e nella mente di tantissimi. Earth, Wind & Fire con Boogie Wonderland, presente anche in un sacco di film. Io mi ricordo in Quasi Amici, quel film straordinario in cui Omar Sy comincia a ballare Boogie Wonderland subito dopo il concerto di musica classica che aveva fatto a tutti due palle, così lui mette Boogie Wonderland e lì si scatena un po' la pista. Poi anche contenuto in Madagascar, non so se vi ricordate di quel cartone, ma sì, perché ne abbiamo parlato quando poi parlavamo di I Like to Move It, The Real Surreal. Adesso sempre con queste atmosfere funky anni 70, FBI con Feel It.

0: orgoglio italiano direttamente da Bergamo. Questo è un pezzo straordinario, il mio preferito degli FBI Project. Era Feel It nella storia della dance.
1: One Dance.
2: One Dance.

uscita nel 1995, The Sun and the Moon. Il progetto era quello di Marvelous Melodicus, quattro uomini italiani: Lapris, Giordano Trivellato, grandissimo, Giuliano Sacchetto e Mario Riboldi. Hanno fatto tre hit, la prima risale al 94, Single, poi questa The Sun and the Moon, ecco, chiedo scusa, anche questa uscì nel 1994 e subito dopo, poi nel 95, arrivò Over the Rainbow, che aveva i BPM altissimi. Ne abbiamo ascoltato recentemente anche un pezzo qui nella storia della dance. The Sun and the Moon, il sole e la luna, e alla luna è dedicata la prossima meraviglia di Roland Brandt.

0: Stai ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: One Dance. Sono le 18.
2: Inizio conto alla rovescia.
0: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
4: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
5: Bentrovati. Grave incidente stradale a Mazara del Vallo, nel Trapanese. In uno scontro tra un'auto e uno scuolabus, 5 adulti e 8 bambini sono rimasti feriti. Tutti sono stati trasportati in ospedale, 2 bambini sarebbero in condizioni più gravi. Ha provocato 2 feriti il drone precipitato la scorsa notte su un edificio residenziale nella città rumena di Galați durante un attacco russo alle infrastrutture ucraine. Condanna unanime dall'Unione Europea e dalla NATO, Zelensky sostegno alla Romania. Ebola è risultata negativa ai test. La dottoressa italiana di Medici Senza Frontiere, esposta al virus, sotto osservazione allo Spallanzani di Roma. Intanto l'OMS ha annunciato il primo caso di guarigione di un paziente affetto dal virus responsabile del

0: Epidemia in corso in Congo e Uganda. Basket Brescia-Milano apre stasera alle 20 la semifinale dei playoff Scudetto, stesso orario domani per il primo atto dell'altra sfida, la Virtus Bologna campione in carica ospita Venezia. Le serie sono al meglio delle 5 partite. Una buona serata da Alessio Galea.
1: The end. La storia della dance.
2: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
3: E allora adesso balliamo con Up and Down.
4: Up and Down.
3: Billy.
4: Up and Down.
3: Sì.
4: Che in italiano vuol dire
3: su e giù.
4: Sarà una canzone che parlerà di cosa? Dell'euro?
3: No.
4: Dell'euro, non lo so, della...
3: Perché va su e giù?
4: Non lo so. Allora, Up and Down.
3: Billy Moore.
4: Sentiamo, Billy Moore.

Ride on the Rhythm e My Love for You e questa Peace. Ah, e poi dimenticavo anche Friday Night, che abbiamo ascoltato proprio la scorsa settimana qui nella storia della dance. Dietro questo progetto si celavano Tony Verde, Marasha, Robert Armani e Sandor Muru. La voce era quella di Taborah Adams, anche se c'è da dire, a parte insomma i loro successi che ho citato poc'anzi, che il progetto Blackwood nasce come progetto house. Il primo disco uscì nel 1992, si chiama I Feel You. Senti un po' qui.

completamente diverso da Peace, Ride on the Rhythm e tutti gli altri. Sentite come trapela il fatto che si era nel 1992, proprio i suoni. Bella storia. Queste sono le chicche della storia della dance, che vi ricordo non è una semplice trasmissione radiofonica, ma una materia e va studiata. Adesso ci faccio la maglietta. E adesso, dopo questa I Feel You, rimaniamo sempre auseggianti. 1996, anche questo progetto tutto italiano, Living Joy, i fratelli Visnadi, Follow the Rules.

0: Arrivo subito dopo Don't Stop Moving, bellissima Follow the Rules, signore e signori, Living Joy, come detto poc'anzi, i fratelli Visnadi, questo è un pezzo, io lo adoro veramente dal profondo del cuore. Inverno 1996-97, lì a cavallo c'erano dei dischi meravigliosi degli anni 90. Il prossimo ce l'ascoltiamo, arriva un DJ, il grande Franco.
1: Cammine!
0: Franco Moirani, no scusa, Gianluca, è Franco Moirani.
1: Cammine!
0: Non è Carmine.
2: Cammine.
0: Non è Carmine Moiraghi, è Franco.
1: Carmine.
2: No, Carmine.
0: Dai, ma non ce l'hai Franco?
1: Franco.
0: Oh, vedi che ce l'hai Franco?
1: Franco.
0: Ci ascoltiamo, Feel My Body.

proprio lui, è Franco Moiraghi. Dal 1995. Con la sua Feel My Body. La voce era quella di Amnesia. Jean-Luc, ma l'hai finita o no? Ma io non so più come fare. Questo è un disco veramente che ti fa viaggiare. Continuiamo così, adesso vengo di là, Jean-Luc. Arrivano gli Smoke City e il cantante si chiamava Non è vero perché è una donna, Miss Gorgeous, il remix del 97.

0: super hit dal 1997, prima Smoke City con Miss Gorgeous, adesso i Prodigy, mamma mia, con Brief. Nella storia della dance hanno rivoluzionato il mercato della musica in generale, il loro album The Fat of the Land, dentro c'erano Firestarter, Brief e Smack My Beach Up, oltre a tutte le altre. Suona il campanello, ho un po' di paura, come hanno fatto a cantare Brief dei Prodigy gli ascoltatori? Questo non si sa, fatto sa che quando suona il campanello abbiamo beccato qualcuno. Chi è? Ma chi è? Ma cos'è?
1: Non ci credo.
0: Sì, quando è stata? Ok, perfetto.

Questo pezzo si chiama Ultimo Imperio, arrivò al numero 2 della classifica italiana il 20 ottobre del 1990 e se vi leggo le prime 5 veramente è un outsider Ultimo Imperio, perché al numero 1 c'era Scandalo di Gianna Nannini, al numero 2 questo pezzo che avete appena ascoltato, al 3 Francesco Baccini con Le Donne di Modena, numero 4 George Michael con Praying for Time e al 5 Baccini di nuovo lui e I Ladri di Biciclette con Sotto Questo Sole. Quindi questo discone viaggio si è inserito tra la musica italiana, ma d'altronde il 1990 era un anno molto interessante soprattutto per le sperimentazioni che poi avrebbero creato la musica Eurodance due anni più avanti con gli Snap e la loro Rhythm is a Dancer. Adesso Negro Khan, la versione di Gigi D'Agghe.

0: fatto salire Lenzo Salvi, la versione Psycho di Gigi Dug, che si chiama proprio Psycho perché appunto ti dà quell'effetto che ti intontisce leggermente. Erano i Negro Can con Cadavez nella storia della dance.
1: Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Cosa aspetti? Scarica la nostra app e porta One Dance con te, ovunque tu sia.
2: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Che facciamo questo weekend?
5: Stiamo a casa.
4: A casa?
5: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
4: E dove?
5: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
4: Porto le pantofole.
5: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
6: E dove andate quest'estate?
7: In Trentino, con i bambini.
6: Ah, vi piace camminare?
7: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
8: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
9: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
10: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
11: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
12: Sei su One Dance.

Vabbè, c'era questo, c'era Bailando di Paradiso, Ultranate con Free, mamma mia. E poi a ottobre arrivò un disco che era destinato a vendere milioni e milioni di copie. Sì, è un po' stupidino. Sì, ha fatto storcere il naso a un sacco di persone. Fatto sta che ha fatto la storia. Acqua con Barbie Girl.

0: arrivò alla fine dell'estate del 1997, come ho detto poc'anzi, era destinata a vendere milioni di copie in tutto il mondo. Arrivò al numero uno in più di 30 paesi in tutto il pianeta. Non a caso di Barbie Girl esistono versioni in tutte le lingue. Che ne so, quella in cinese, l'avete mai sentita? Bayashi. Vabbè, siamo andati a prendere tutte le versioni ricantate di Barbie Girl. Comunque quella cinese è terribile, eh? Vi facciamo sentire anche quella spagnola, vai.
1: Hola, Barbie.
0: Hola, Barbie. Hola.
2: Vale, Ken.
0: Hola, Ken. Hola, Barbie, che pasa? Che pasa? No, vabbè. Tra l'altro è pure una ciofeca sta versione. È nel plastico.
3: Vamo Barbie alla fiesta.
0: No vabbè. E il Barbie mondo è nel plastico, è fantastico. La versione di Valencia. Esiste anche quella tedesca. Mamma mia. Ho sentito un cane sotto che ruff, tipo una roba del genere. Attenzione,
4: eh.
0: Ma cos'è? No, ma è bello che direi di stendere un velo peloso, ma rimaniamo sempre nel 97. Gala, Coming to My Life.

avuto un po' di fiatone, non so se succede anche a voi. Ogni qualvolta passa The Real Thing, It's You Unlimited, qui nella storia della dance. Siamo quasi agli sgoccioli per quanto riguarda l'ultima puntata di questa settimana. Io direi rallentiamo un attimo, anzi viaggiamo. ATB, You're Not Alone.

il discone di Mauro Picotto, Proximus, Medley with the Demons, prima ATB con You Are Not Alone, l'originale del 1996, il progetto Olive, questa versione di ATB invece risale al 1999. E adesso ritorniamo indietro, questo pezzo è uscito nel 94, diventato famoso solo 2 anni più tardi grazie al remix di Pizzaman, ovvero Fatboy Slim, Duke, So In Love.

0: profumo emittente del gruppo Radio Number One.
1: Sono le 19.
2: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei
3: contabilizzare le fatture? Fatto.
4: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
5: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
6: Bentrovati, l'economia italiana ha mostrato una significativa capacità di tenuta dal 2019, ma più di recente lo slancio si è attenuato, a dirlo il governatore di Banca Italia Panetta nella sua relazione annuale, sottolineando il rischio che l'inflazione arrivi al 6%. A maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra una variazione di più 0,4% sul mese e del 3,2% su base annua. L'inflazione acquisita per il 2026 sale quindi al 2,6%, è quanto rileva l'Istat nelle sue stime preliminari. Disagi per lo sciopero generale di 24 ore indetto da alcune sigle sindacali di base, coinvolti trasporti, sanità, scuola, treni fermi fino alle 21. Tra le rivendicazioni, i salari bassi, la precarietà e le risorse pubbliche dirottate verso il riarmo. Le borse europee caute, Francoforte e Parigi chiudono sostanzialmente in parità, Milano segna invece più 0,4%, in attesa di una possibile intesa Stati Uniti-Iran,

0: calo il prezzo del petrolio, il Brent scivola a $90 al barile. È tutto, a più tardi.
1: The end.
2: Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

la nostalgia, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati nella Memory Chart, benvenuti e benvenute su Andenza. Mi raccomando, allacciate bene le vostre scarpette da ballo perché sono pronto a prendervi per mano e ad accompagnarvi nell'autunno del 1998 con 5 canzoni che caratterizzarono quell'autunno. La prima è firmata 50-50, è il remix di Blue Moon a Tonight and Dreaming.

Dreaming ad aprire il sipario. Questo che è un nuovo appuntamento con la Memory Chart. Siamo tornati all'indietro nel tempo. L'autunno del 1998 è protagonista di questo spazio Memory Chart. Tra le più forti anche Faithless con God is a DJ.

0: This is where I heal my hurts. It's in natural grace, or watching young life shape. It's in my key, solution to remedies.
1: Pezzone da classifica questo di Faithless, appena sentito qui su One Dance, era God is a DJ. Siete nella Memory Chart. Nell'autunno del 1998 in discoteca ballavamo anche questo progetto firmato Storm e intitolato con lo stesso nome, Storm.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel 1997 il produttore italiano Biagio Andrizzi remixò la colonna sonora dell'Ultimo dei Moicani, famosissimo film diretto da Michael Mann del 1992 in chiave progressive firmata Archimede. Il Disco Viaggio.

0: ultimo dei Moicani, Archimede, era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

0: sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto!
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
4: Una cittadina isolata.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: One Dance. Qui suona la storia. Vuoi metterti

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento,

giorno ti ricarichiamo con la miglior musica dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo rivivere emozioni incredibili. Ogni giorno siamo con te e ti facciamo ascoltare la miglior musica dance di

dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Dance. Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Festival Bar 1994. Tra i partecipanti c'erano anche Lucio Dalla e Mango. Noi ascoltiamo Corona, The Rhythm of the Night.
2: In carne e ossa, bellissima, con le sue gambe lunghissime. Con The Rhythm of the Night.
3: Corona!
2: Sì! The Rhythm of the Night.

0: sentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Vi portiamo a Berlino con il nostro Disco Viaggio, esattamente in quella che negli anni 90 era la festa più grande del mondo. Sto parlando della Love Parade. Questo è l'inno dell'edizione del 1997, prodotto dal suo organizzatore. Ci ascoltiamo Dr. Motte con Sunshine.

0: Dr. Motte, West Bam 1997, Sunshine è stato il nostro disco viaggio su One Dance.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 20.
3: Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Eccoci qua, ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi iniziamo con Alice DJ con Better of Alone dal 1999, diventata poi Play Hard grazie a David Guetta nel 2013, e infine anche Sam Feld con Crying on the Dance Floor. Ma subito Better of Alone di Alice DJ.
2: Contaminazione.

0: Seinfeld con Jonas Blue e la voce di Violet Days era Crying on the Dance Floor, e che va a chiudere il nostro spazio. Prima abbiamo sentito anche Play Hard di David Guetta e Better of Alone di Alice DJ. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

0: disco viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio disco viaggio ti riporto indietro al 1998 e la colonna sonora di Braveheart remixata in chiave trance da DJ Sakin and Friends. Si chiama Protect Your Mind.

0: Sakin and Friends, e questo è Protect Your Mind, il nostro grande disco viaggio qui su One Dance.
1: Il tuo viaggio nella musica inizia qui. Benvenuto a casa, benvenuto su One Dance.

0: things, you realize that when you lose them, never let them escape, cause time is flying in a one-way direction. In a one-way direction.
1: Le cassette nel Walkman, i primi CD, il profumo dei vinili. Su One Dance, rivivi le emozioni degli anni 90 e 2000. Hola.

4 alle 4 e mezza arriva Links, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Links, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibili anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli. One Dance, qui suona la storia.

I grandi successi degli anni 90. Le più grandi hit dance degli anni 2000.

tutta la storia degli ultimi anni. Su One Dance suonano 40 anni di successi.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance. Su One
1: Dance. Eccoci qui, ciao a tutti, benvenuti su One Dance, nel nostro spazio dedicato ai Future History. Le abbiamo chiamate così, le papabili hit del futuro. Ci ascoltiamo.

solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live qui su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 2000. Live da Top of the Pops del 1994. Tony Di Bart, The Real Thing.
2: From singing in a gospel band to singing live on Top of the Pops, will you please welcome Tony Di Bart?

0: ascoltato Tony Di Bart, The Real Thing, qui su One Dance, al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pop 90, le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 20:58.
2: Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo solo la

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Benvenuti e benvenute su Undance, c'è la Memory Chart. Questa volta vi accompagno nell'autunno del 1994 con 5 pezzoni che fecero la storia di quell'autunno. Tra le più forti, Welcome to Tomorrow, Snap.

mie preferite in quel passaggio tra l'estate e l'inverno, autunno 94, anche Singo che ho ballato con voi qui su Undance, erano i Marvelous Melodicus. Tra le più forti anche

questo appuntamento con la Memory Chart. Siamo tornati all'autunno del 1994. Vi ricordo di scaricare la nostra app, quella ufficiale di Radio One Dance, che vi consentirà di ascoltarci ovunque in alta definizione. Ci ribecchiamo presto qui su One Dance. Da Stefano Federici, un abbraccio grande. Peace and love. One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorniamo indietro al 1997 nel nostro spazio Disco Viaggio. Lui è un DJ molto famoso che si chiama Mike van der Wieven, olandese, lo conosciamo come Selvin Rotain. In realtà DJ diventato famoso nell'ambito della house music. Nel 1995 fece uscire una sua super hit che si chiamava I Believe. Questa invece la sua virata verso la musica progressive dal 97. Bienvenue.

0: altro viaggione firmato Selvin Bortain. Questo è Bienvenue, era appunto il disco Viaggio qui su One Dance.
1: Alza il volume, accendi il mito. One Dance, qui suona la storia.

su One Dance.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.

la musica pop che ha scalato le classifiche. Su One Dance, ogni giorno suona la storia.

Jones. I took the long road across the ocean.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ciao a tutti da Lauretta. Live at Sylvester 1995. Wrap Me Up. Alex Party.
2: Ok. We come from London. Especially to see you. Here you go. Wrap Me Up.

0: abbiamo ascoltato Alex Party, Wrap Me Up qui su One Dance. Al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Il nostro disco Viaggio di oggi è un progetto tutto made in Italy, dietro al quale si celano Andrea Ribeca e Giuseppe Ottaviani dal 2001. New Energy con Dreamland.

0: Dreamland, il disco di New Energy, tutto made in Italy, grande pezzo, il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.

Fucecchio, il grande Federico Scavo, con la sua Show Me Love. Attenzione, vi posso preannunciare che questo weekend abbiamo una nuova numero uno, ma soprattutto tre nuove entrate. E la prima la becchiamo subito al numero 17, Madonna e Sabrina Carpenter. Questa è Bring Your Love.

Gallo Salsotto, questo è il suo ultimo singolo, si chiama I Believe, la più alta nuova entrata di questa settimana, al numero 14 arrivano due posizioni e non ci fermiamo, numero 13 perde 6 posti, Beautiful di Anima, mentre al 12 una ex numero 1 non si muove dalla 12ª posizione, Bob Sinclair con I Can Wait.

0: anche in questo caso una ex numero 1, New Religion numero 11. Tra poco torniamo con la Weekend Dance e le prime 10.
1: Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
2: Come on, check it out, yo.
3: Come on, come on.
1: Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Cosa aspetti? Scarica la nostra app e porta One Dance con te ovunque tu sia.
4: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

successo della house music del 1995, prodotto in Italia dal grandissimo Franco Moiraghi insieme a Nausicaa, si chiama Feel My Body. Questa settimana ruzzola giù di 8 posti, attenzione perché arrivano 2 posizioni, non ci fermiamo. Al numero 9 Robin Schulz e il suo ultimo singolo che si chiama Amber.

grandi successi dei primi anni 2000, prodotto in Italia da Tribellato e Sacchetto, Milky insieme a David Guetta con Just The Way You Are, più 4 posti rispetto a 7 giorni fa. Al numero 5 c'è di nuovo David Guetta con una ex numero 1, questa volta insieme a Jennifer Lopez, questa è Save Me Tonight.

0: Tonight numero 5, tra poco torniamo con le prime 4.
1: Sei su One Dance.

l'ultimo singolo di Topic insieme a Becky G, si chiama Sorry Papi, numero 4, perdeva un posto rispetto a 7 giorni fa. Entriamo in zona medaglie, quella di bronzo se la giudicano Kungs e Boys Noize.

0: Dream Dance.
1: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: I protagonisti del nostro Disco Viaggio di oggi sono un gruppo belga molto famoso che si è formato nel 2000. Sto parlando dei Lasgow, che nel 2001, ovvero l'anno successivo,

0: con Something è stato il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: La dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni. La trovi su One Dance.

0: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te. One Dance. Qui suona la storia.
1: One Dance.

0: viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il protagonista del nostro disco viaggio di oggi è DJ Dado, che nel 1996 remixò in chiave progressive tantissime colonne sonore, in questo caso l'originale dell'anno prima, 1995, composta da Mark Snow. Sto parlando di X-Files.

0: DJ Dado e quel pianoforte che ti entra in testa, meraviglioso. Era X-Files, il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: No reggaeton,
2: no trap, solo dance che ha fatto la storia.
1: Sei su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il protagonista del nostro Disco Viaggio è Mauro Picotto, sotto lo pseudonimo CRV firmò questa bellissima I Feel Love. Ti riporto al 90.

0: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con 10 Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
1: One Dance, qui suona la storia. One Dance.

0: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi, ogni giorno.